rasori e pettini, lance e forgi, armi con mano, tutto questa. E lance e forgi, rasori e pettini, armi con mano, tutto questa. E la risorsa, poi del mestiere.

Prontissimo, sono come la fulmine e sono falcone della città, della città, della città, della città, della città. Arro filo, bra bravissimo, arro filo, bra bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona, a te votona.